0: yake gargari alhaji dan maraya jos
1: ko wace al'umma a fadin duniya yayi alfahari da kasarta al'ummarta fasaharta tattalin arzikinta har ma da albarkatun kasa da Allah ya azurta ta da su to sai dai kash irin wannan kishi da nuna alfahari kan yi balaguro a wasu kasashe musamman masu tasowa inda zaka ga al'ummar irin waɗannan kasashe kan gaza amfanuwa da albarkatun da suke da su
0: ya ku al'ummar Najeriya masu albarka mu kasance masu amfani da tarin albarkatun da Allah ya yi mana ta hanyar kayayyakin da muka samar a cikin kasa wato waɗanda muka noma da wanda aka sarrafa a cikin gida Najeriya
1: yin hakan zai taimaka wajen samar da ci gaba a ƙasa da bunƙasar tattalin arzikinmu tare da samuwar ƙarin ayyukan yi a tsakanin matasa
0: kowa ya bar gida gida ya bar shi
2: guntun gatan kaman gunga ne idan sai ka bani
3: assalamu alaikum warahmatullah za a sauri tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin farfesa malam umar sani fage a karin kalla bismillah
4: wa ba da rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana

wasu mutum waɗanda mawar sarsa ma wanda su ne suka yi sa wani lokacin wasu su waye da mutane su sani su gani kuma a daidai rayuwar ƙauyen da ake yi a yanzu wanda na san cewa turawa sun so samun satin yanar wai alba ba su sawa ba sai suka biyu suke saman shawarshawi da ƙauyen un da ba haka bane ba a kodi shi da ake zazzara su sace kuɗi ya yi kaza

wadda ake shirin fara fafatawa nan da kwanaki tara masu zuwa a kasar Amurka a Canada da Mexico, inda tuni kuma kowace kasa ta fitar da jadawalin jerin ɗan wasanni guda 26 da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta sahani ta fitar a waɗanda za su wakilce ta a wannan babbar gasa. Kuma tuni wanda ƙasashe da dama sun fitar da waɗannan jadawali, inda ake take rikirai na wasu ƙasashe duba da basu fitar da jadawalin ɗan wasan da ake ganin sun dace cikin tawagar ba, kamar Ingila da ake ta sharhi a kai kamar ɗan wasa irin su Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold da aka bar su a baya, irin su Phil Foden ba a tafi da su wannan gasa ba.

ji uki a mula su kuwa suka sani da ba kowa bari magana a kan babban matsalar da ta shafi yankin gona garin Makare. A gaske ce muna da babban matsala ta aikin hanya wacce so daga Niger zuwa Ogun. Wannan ita ce babban matsalar duk wannan yanki da take a gaban mu, domin duk yanki ne da Allah ya albarkace shi ba.

rayuwar kowane dan kasa, wato haƙƙin jama'a da nauyin gwamnati wajen samar da ci gaba. So da yawa idan aka ga matsala a cikin al'umma, mutane kan zargi gwamnati, haka kuma idan gwamnati ta gaza wasu fannoni, jama'a kan nuna rashin jin daɗi. Amma tambayar ita ce, shin ci gaban ƙasa nauyin gwamnati ne ita kaɗai, ko kuwa jama'a ma suna da rawar da za su taka? Wannan shi ne maudu'in da za mu tattauna a kan shi a daidai wannan lokaci, wanda kuma kuke da damar da za ku shigo domin ku bayyana ra'ayinku a kan abin da ya shafi haƙƙin jama'a da nauyin gwamnati wajen samar da ci gaba. Za ku iya kiran mu ta lambobin ta 0707795939, ko kuma 0817485777. Idan muka fara kan abin da ya shafi gwamnati, kamar ci gaba ba wai gina titina da kamar abubuwan da gwamnati take aiwatarwa na gina titina da gyara hanyoyi, wanda kuma kamar yadda muka sani nauyin abubuwan da ke kan gwamnati akwai ingantaccen ilimi da samar da wajen da kuma kiwon lafiya, samar da wajen kiwon lafiya mai kyau, da kuma samar da tsaro, da samar da ayyukan yi, tsaftar muhalli, amma abin da ya shafi samar da wutar lantarki, ruwan sha. Wannan duniyoyi ne wanda ya rataya a kan gwamnati. Sannan kuma duk inda aka samu waɗannan abubuwan da muka lissafa, ingantaccen ilimi, kiwon lafiya, tsaro, samar da ayyukan yi, tsaftar muhalli, wutar lantarki, ruwan sha, za a iya cewa duk inda suka samu wannan sun samu ci gaba sosai. Saboda duk abin da ake buƙata in dai ya wuce waɗannan zai biyo bayan su kenan. Abubuwan da mutane suka buƙata su ne jirin waɗannan abubuwan da muka lissafa. Shin a garin ku wani irin ci gaba na al'umma mu tafi buƙata a yanzu a daidai wannan lokacin da muke ciki? Sannan shin kuna ganin gwamnati ta samar da ingantaccen ilimi, kiwon lafiya mai kyau, tsaro, da kuma samar wa matasa aikin yi, da kuma tsaftar muhalli, har da ma wutar lantarki, da kuma ruwan sha? Za ku yi shigowa ku bayyana ra'ayinku ta 0707795939.

Binta ta san da bakwai da dugo kusan goyen FM Rahmar Radio yake ci gaba da sauraro shirin wasu kwalwa ya gabata tare da Kabir Abubakar Sheshe da Fatin Zaki sun ci tare da mu ranar Lahadi da lai kai mu misalin karfe 3 zamu kama ku wani sabon shirin agogo kenan da karfe 4 saura minti 1 misalin karfe 4 din da yayi zamu koma sashin labarai da al'amuri duk kullum mu kama ku labaran duniya.

chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani chimani

su wannan yana daya daga cikin abin da yasa yaran nan suka ce da su ba ne raba su da malam shekaru ko ina ishiga su ba abin da idanun su suna nan suna malam shekaru ko duk wani jinin malam shekaru da yadda Allah tamkar ya ce kuɗi a sune ba tare da ya ba su kuɗi ba saboda mutunci ka ji wannan kenan wato abin da zai baka sha'awa alkasin abin da zai baka sha'awa wato musulunci tun da aka gina wannan demokuraɗiyya yau shekara 26 a masallacin Abuja bayan dawowar demokuraɗiyya na aka gina ta wani abin da zai baka sha'awa wato a majalisa sai aka riƙa yin wani makirci makircin da aka riƙa yin shi ne akwai lokutan da za a saka idan da akwai wani motion da ake tunanin ɗan ɗaruwa ba za su yarda da shi ba sai a yi reserving ɗin motion wato sai a ajiye shi sai lokacin sallah da yawan su musulmi sun fi ce sun tafi sallah sai a ɗauko motion ɗin a wannan mintunan ka gaba sakan sit waɗanda su

Allah sai yake mutum ta ne duk suna da rabo wannan kudi da awawurowa da aka aguru ba ta ba wannan kudin ba an shekaru da gurbin kudi yake da wani an banki sai ta bada da shi wannan kudi ga su za ta ajiye su yace to shikenan yanzu abin da muke wa ya ba su umarni to kada wanda ya taba wannan kudin in ba shugaban kasa ne ya ba da kiran yaran su ba shiga ce shikenan ni to idan samu sanin president lokacin amin da ni zama Allah yau yace maza Allah yau yace yace ga wadansu kudi ne mun gano su naira biliyan 1,260 an ajiye su amma ba a taba su ba saboda na gano su amma na president din kudin nan shugaban kasa ne kawai zai ba mu kiran su ya karbo bayan ya tabo ni ne bari ni zama yanka da kai zai ga da zai ba da ya yace wani abu ka gano dene ne shi yace musu gasu kudi ne gashi an gano su biliya yace wai gano wannan kudi yace wani shekaru ne gano su abin cikin su zama da shi ne ci amin committee on pension to ka ga abin da dawa ya kan kudi ma da lafiya ga tanan an gode aje shikenan bugun da gani bari wato abin da ban sha'awa shi ne ko ba ka samu mutum bonus

0: al'umma a fadin duniya don yi alfahari da kasarta, al'ummarta, fasaharta, tattalin arzikinta, har ma da albarkatun kasa da Allah ya azurta ta da su. To sai dai kash, irin wannan kishi da nuna alfahari kan yi balaguro a wasu kasashe, musamman masu tasowa, inda za ka ga al'ummar irin waɗannan kasashe kan gaza amfanuwa da albarkatun da suke da su.
1: Ya ku al'ummar Najeriya masu albarka, mu kasance masu amfani da tarin albarkatun da Allah ya yi mana ta hanyar siya kayayyakin da muka samar a cikin kasarmu, wato waɗanda muka noma da wanda aka sarrafa a cikin gida Najeriya.
0: Yin hakan zai taimaka wajen samar da ci gaba a ƙasa da bunƙasar tattalin arzikinmu, tare da samuwar ƙarin ayyukan yi a tsakanin matasa.
1: Kowa ya bar gida, gida ya bar shi.
2: Guntun gatar garin gungare, iya